0: Come tutti i veicoli che circolano sulle strade, hanno bisogno di una regolamentazione per minimizzare gli incidenti e per garantire la massima sicurezza sia di chi li guida che dei pedoni e tutti gli altri frequentatori della strada.
1: Ormai i monopattini elettrici sono dappertutto nelle città moderne. Sarà sicuramente capitato anche a voi di trovarne uno in mezzo alla strada che state percorrendo, ma con la loro diffusione sono aumentati anche gli incidenti e i conflitti non solo con i pedoni ma anche con ciclisti e automobilisti. Per questo in Germania i monopattini elettrici sono al centro del dibattito, anche perché la Germania ha approvato di recente una riforma delle regole sulla responsabilità per i danni che possono provocare. È di questo che parliamo oggi a Cosmo Italiano e sentiamo anche un'analisi del fenomeno dall'esperto di mobilità elettrica e direttore della rivista Materia Rinnovabile, Emanuele Bonpan, che abbiamo appena ascoltato. E allora partiamo insieme in questa puntata del podcast per la comunità italiana, ma non solo, in Germania, l'unico in italiano dell'ARD. Io sono Luciana Cagliotti. Ormai molte persone, specialmente i pedoni, non ne possono più di fare lo slalom tra monopattini elettrici lasciati in mezzo ai marciapiedi e quelli che ci sfrecciano davanti all'improvviso attraversando la strada o che magari ci tagliano la strada in macchina. E in effetti i monopattini elettrici in Germania, soprattutto nei grandi centri abitati, stanno diventando una delle principali cause di incidenti stradali. Enzo Savignano è qui con me in studio e ha approfondito il tema e analizzato i dati. Enzo, è proprio così quindi la situazione?
2: Sì, purtroppo è così. Nell'ultimo anno il numero di incidenti con monopattini elettrici, conosciuti in Germania come e-scooter, che hanno causato morti o feriti, è ulteriormente aumentato. Dal 2021 è quasi triplicato e purtroppo ad esserne maggiormente coinvolti sono i giovani. E spesso l'alcol gioca un ruolo nell'utilizzo delle scooter e quindi anche nell'incidente che si causa. Ecco, per esempio, chi beve e poi la notte vuole tornare a casa ovviamente non utilizza l'auto, o torna con i mezzi pubblici oppure crede di poter utilizzare appunto un e-scooter, ma in realtà non si può guidare se sono stati consumati alcolici. L'e-scooter, il monopattino elettrico, sembra riscuotere grande successo soprattutto tra i giovani, ma è un mezzo di trasporto molto instabile, ruote piccole, baricentro alto. Ecco, basta un piccolo ostacolo per perdere l'equilibrio, tutto molto troppo semplice.
1: In effetti in realtà è anche pericoloso, infatti hai parlato di un aumento degli incidenti. Ci puoi dare qualche numero per capire anche quanto sono pericolosi questi mezzi di trasporto?
2: Allora, l'anno scorso la polizia ha registrato in tutta la Germania quasi 16.500 incidenti causati da monopattini elettrici. L'incremento è del 38% rispetto all'anno precedente. Inoltre, 38 persone hanno perso la vita a causa di un incidente su monopattino, 11 in più rispetto all'anno precedente. A ciò si aggiungono circa 1.900 feriti gravi e circa 16.200 feriti lievi coinvolti negli incidenti. La maggior parte delle persone coinvolte nell'incidente era alla guida. Oltre il 5% delle persone coinvolte erano passeggeri, ovvero non guidavano.
1: Enzo, eppure i monopattini elettrici sono omologati per una persona sola, trasportare i passeggeri è vietato. Quali sono le regole vigenti qui in Germania?
2: Infatti il regolamento sui veicoli elettrici di piccole dimensioni è stato rivisto anche a causa del netto aumento del numero e della gravità degli incidenti che coinvolgono appunto gli e-scooter. Ovunque sia consentita la circolazione delle biciclette è automaticamente ammessa anche quella dei monopattini elettrici, senza necessità di segnaletica aggiuntiva. Sui marciapiedi o nelle zone pedonali in cui la circolazione dei monopattini elettrici è autorizzata tramite apposita segnaletica, è consentito procedere solo a passo d'uomo e prestando particolare attenzione ai pedoni. I monopattini elettrici elettrici devono utilizzare le piste ciclabili solo quando vige l'obbligo di transito per le biciclette. In caso contrario è consentita la circolazione anche sulla carreggiata. Ricordiamo che i monopattini elettrici possono raggiungere la velocità massima di 20 km orari.
1: E ci sono anche nuove regole per i monopattini elettrici che saranno immatricolati a partire dal 2027.
2: Sì, i monopattini elettrici di nuova immatricolazione dovranno essere obbligatoriamente dotati di frecce. Inoltre dovranno disporre di freni anteriori e posteriori tecnicamente indipendenti. I monopattini elettrici già immatricolati potranno continuare a essere utilizzati. Le modifiche al codice della strada entreranno in vigore dal 1 marzo 2027. Ricordiamo che esistono ormai numerosi modelli di monopattino elettrico omologati per la circolazione stradale. Si riscontrano notevoli differenze già a partire dal prezzo d'acquisto. I modelli più costosi sono solitamente dotati di grandi pneumatici più gonfiabili, freni a disco idraulici e una batteria più capiente che garantisce una maggiore autonomia. L'elenco dei veicoli omologati per la circolazione stradale viene costantemente aggiornato dall'Autorità Federale per i Trasporti, Kraftfahrt Bundesamt.
1: A proposito di nuove normative, ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'assicurazione e i risarcimenti in caso di incidente.
2: Sì, innanzitutto ricordiamo che l'assicurazione è obbligatoria per il monopattino. Attualmente, in seguito a un incidente con un monopattino elettrico, le parti lese devono dimostrare la responsabilità del conducente del monopattino per ottenere il risarcimento dell'assicurazione. Se non ci riescono, non ottengono alcun indennizzo. Le nuove normative, che appunto entreranno in vigore dal 1 marzo 2027, prevedono di estendere ai monopattini elettrici il regime di responsabilità oggettiva. Di conseguenza, in futuro il proprietario sarà responsabile in virtù del rischio intrinseco legato all'uso del veicolo, a prescindere dalle colpe individuali. Inoltre, chiunque guadagni denaro noleggiando monopattini elettrici deve anche assumersi la responsabilità dei danni causati dai propri veicoli. Tutto ciò significa che il gestore di una flotta di monopattini elettrici deve coprire i costi degli incidenti qualora non sia possibile individuare il responsabile effettivo. Negli incidenti che coinvolgono monopattini elettrici parcheggiati, inoltre, le persone ferite non dovranno più dimostrare che il conducente ha parcheggiato il veicolo in modo improprio.
1: Ecco Enzo, per quanto riguarda il casco, c'è l'obbligo del casco o non è stato introdotto?
2: No. Non è stato introdotto, ma resta fortemente consigliato. Per guidare un monopattino elettrico non sono necessari né un patentino per ciclomotori né una patente di guida. L'età minima richiesta è di 14 anni. Inoltre, ciò che molti non sanno è che per i conducenti di monopattini elettrici valgono gli stessi limiti di alcolemia previsti per gli automobilisti. Di conseguenza, chi guida con un tasso compreso tra lo 0,5 e 1,09 per mille senza mostrare segni di alterazione dovuti all'alcol commette una violazione amministrativa e riceve una sanzione. Solitamente si tratta di una multa di 500 euro, un mese di sospensione della guida e 2 punti sulla patente. Si configura un reato penale se il conducente utilizza il monopattino elettrico con un tasso alcolemico pari a o superiore a 1,1 per mille. Tuttavia, il reato può sussistere già a partire da 0,3 per mille, qualora il conducente manifesti segni di alterazione dovuti all'alcol. Importante, per i conducenti di età inferiore ai 21 anni vige il limite di 0,0 per mille, pertanto non possono assolutamente mettersi alla guida del monopattino elettrico dopo aver assunto alcol.
1: Grazie Enzo. Come abbiamo sentito, quindi i monopattini elettrici sono ormai parte della mobilità quotidiana, ma sale anche il numero degli incidenti. Di conseguenza aumentano i conflitti tra pedoni, automobilisti e scooteristi e quindi aumenta anche la necessità di riuscire a trovare un equilibrio tra sicurezza, sostenibilità e libertà di movimento. È anche di questo che ho parlato con Emanuele Bonpan, giornalista ambientale, direttore di Materia Rinnovabile, rivista internazionale di economia circolare circolare e bioeconomia. A Bompanno ho chiesto se ritenga che ci sia un problema di conciliabilità dei monopattini elettrici sulle strade moderne o semplicemente se sia più una questione di una migliore organizzazione e di fare leggi adeguate.
0: Come tutti i veicoli che circolano sulle strade, hanno bisogno di una regolamentazione per minimizzare gli incidenti e per garantire la massima sicurezza sia di chi li guida che dei pedoni e tutti gli altri frequentatori della strada. Quindi sono dei mezzi importanti per la mobilità, ma che vanno assolutamente normati.
1: E come si può integrare meglio questo fenomeno dei monopattini elettrici nelle città, quindi appunto far convivere pedoni, automobilisti e scooteristi?
0: Innanzitutto servono più infrastrutture per quella che potremmo chiamare una mobilità dolce, quindi le biciclette, i tricicli, i monopattini, i pattini a rotelle, gli skateboard, insomma tutti quei mezzi che i cittadini devono poter usare in uno spazio urbano in maniera complementare al trasporto pubblico, che quindi integrano la mobilità urbana. Quindi servono degli spazi specifici protetti per tutta questa classe di veicoli e poi servono regole ovviamente anche per gestire il traffico sia di biciclette che di monopattini in modo tale che non vadano a interferire uno sulla sicurezza dei pedoni, quindi sui marciapiedi, utilizzare i marciapiedi, ma allo stesso tempo non entrino o entrino il meno possibile a contatto con lo spazio carreggiabile, quindi quello di moto, motorini e soprattutto automobili.
1: Molti sottolineano il fatto che siano mezzi di trasporto più ecologici dei normali scooter, perché essendo elettrici inquinerebbero di meno. Ma sono davvero una soluzione ecologica?
0: Beh, sono dei mezzi leggeri che oggi sono anche riciclabili, le batterie dei monopattini si possono recuperare, possono essere ricaricati a casa o anche addirittura nelle colonnine pubbliche, le stesse poi che si usano ad esempio per le bici elettriche. E quindi sì, effettivamente sono un mezzo che se usato in maniera complementare al trasporto pubblico sono sicuramente meno inquinanti dell'automobile. È chiaro che una bicicletta non elettrica è ancora più sostenibile perché non usa nessuna fonte energetica, per non parlare del camminare che non richiede neanche materiali per potersi spostare. Però ecco, integrati al trasporto pubblico, essendo anche facilmente caricabili, ad esempio su un treno, penso a un pendolare in un'area metropolitana, quindi che magari deve compiere 30-40 km di treno e poi ha un altro paio di chilometri in città, ecco, può, magari non coperti da mezzo pubblico, può essere veramente un'alternativa sostenibile e anche molto conveniente, soprattutto per coloro che non possono permettersi un'automobile.
1: D'altra parte però vengono spesso lasciati in giro oppure gettati nei fiumi, come ad esempio qua a Colonia in Germania e anche in altre città, o trasportati con mezzi non elettrici per far sì che vengano ricaricati.
0: Beh, lo sharing chiaramente dipende dall'avanzamento civico di una cittadina e dei suoi abitanti. Ci saranno sempre vandali che vandalizzano ovviamente lo sharing di monopattini, come vandalizzano i trasporti pubblici, come vandalizzano le colonnine degli autobus, le pensiline degli autobus, i muri e via dicendo. Chiaramente non possiamo essere ostaggi di una piccolissima minoranza di, possiamo chiamarli idioti per come si comportano, e le compagnie allo stesso tempo devono progettare sistemi di mobilità sharing sempre più sicuri, antivandalismo, sicuri per i propri trasportatori e anche più ecologici proprio come vengono disegnati, quindi più facilmente riparabili, più facilmente sostituibili batterie e anche più durevoli, quindi di fatto più resistenti alla stupidità vandalica di tante persone.
1: Che cosa ci dice il fenomeno dei monopattini elettrici sulla nostra cultura della mobilità? Siamo in una fase di transizione che va al di là della classica lotta tra auto, motociclette e pedone?
0: Beh, sicuramente nascono in un momento in cui nelle città aumentano le infrastrutture preposte per la mobilità leggera, quindi anche per le bici e per i monopattini ovviamente e per gli skateboard ad esempio. Vediamo che stiamo imparando anche a usarli meglio, i dati ci mostrano che abbiamo ridotto

0: l'educazione civica al regolamento della strada rimane sempre un elemento fondamentale da portare avanti, perché così almeno le giovani generazioni abbiano quella consapevolezza.
1: Ecco, ma l'esistenza dei monopattini elettrici mette anche a nudo, come diceva anche lei inizialmente, quanto le città moderne siano inadeguate per questo mezzo, perché pensate proprio per lo più per le auto?
0: Beh sì, purtroppo le città europee, in particolar modo quelle del sud Europa, ma mancano anche città nel centro e nord Europa, ancora non sono realmente preposte per una mobilità pubblica integrata. L'auto la fa ancora da padrone, pensiamo che il 50% dello spazio urbano è utilizzato per le automobili sotto forma di strade, di parcheggi, di rimesse, insomma di tutti quegli spazi che invece di essere dedicati a bambini e abitanti sono dedicati esclusivamente all'automobile, che è un oggetto estremamente ingombrante, che magari è piacevole per il trasporto di medio e lungo raggio, ma a livello urbano è veramente inutile e insostenibile per la qualità della vita urbana. Mancano però ancora appunto le infrastrutture per tutta la mobilità alternativa a quella dell'automobile, che ad esempio le linee di tram in metropolitana, non solo parlare di piste ciclabili e piste per monopattini. Questo è uno sforzo che qualsiasi città moderna oggi dovrebbe fare in maniera molto rilevante.
1: E quali città in Europa hanno trovato delle soluzioni efficaci per far diminuire gli incidenti attraverso non so, delle restrizioni?
0: Beh, ci sono sicuramente tutte quelle città che hanno introdotto dei regolamenti che rendono obbligatorio il casco, che chiedono ai vigili e alla polizia di fare multe quando ci sono violazioni del codice stradale. In Germania, ma anche in Italia, ultimamente si cominciano a vedere le prime multe rilasciate non solo a chi guida monopattini ma anche a ciclisti indisciplinati, proprio perché aumenta questo tipo di mobilità, aumentano gli spazi dedicati proprio per questo, come aumentano le possibilità, devono aumentare anche gli obblighi e le restrizioni per coloro che utilizzano questi mezzi.
1: In Italia, diversamente che dalla Germania, c'è l'obbligo del casco. Secondo lei tutela abbastanza dagli incidenti?
0: Beh, sicuramente protegge dagli incidenti, chiaramente per tutelare il comportamento del guidatore. Il casco serve solo a proteggere in caso di urto della testa con una superficie. Sicuramente serve quello, serve a ridurre la velocità massima di questi veicoli, probabilmente con i limiti che sono attualmente oggi presenti in Germania, quindi i 20 km/h, ma quello che serve veramente è un minimo di educazione della strada e anche maggiore informazione da parte dei costruttori stessi o di chi affitta questi mezzi di trasporto.
1: In conclusione, sono queste, diciamo, le cose più urgenti per rendere i monopattini elettrici più sicuri senza rinunciare alla mobilità sostenibile, o c'è anche altro che si potrebbe fare?
0: Beh, sicuramente già questo sono una buona base. Bisogna sempre, secondo me, affrontare il discorso in maniera complessiva. Il monopattino deve essere poi trasportabile sul treno, quindi non ci devono essere regolamenti contrastanti. Devono essere utilizzati in maniera corretta, ci devono essere sanzioni continue, soprattutto in questa fase di inizio della regolamentazione, perché la severità è importante, non bisogna sempre lasciar correre come invece molto spesso si fa, tanto per i monopattini quanto anche per le biciclette. È chiaro poi che nuovi dispositivi, vediamo adesso ad esempio gli airbag per la testa, vestiti imbottiti per chi va in bicicletta e monopattino, insomma ci sono sempre invenzioni che in qualche modo vanno a coprire laddove c'è un rischio, una vulnerabilità e per qualcuno un'opportunità di commercio.
1: Quindi, come dice Bonpan, è importante che i monopattini elettrici siano costruiti in modo maneggevole per poterli anche trasportare ad esempio in treno, che vengano resi sempre più sicuri, ma soprattutto che ci si attenga al regolamento della strada e che venga insegnato anche a scuola nell'ambito dell'educazione civica. Per quanto riguarda la vita quotidiana, si può dire che i monopattini elettrici siano diventati uno degli elementi più divisivi della mobilità urbana, perché certo sono pratici, ma spesso sono dei veri e propri ostacoli, se non dei pericoli, da affrontare sui marciapiedi o per la strada. Come abbiamo visto, gli incidenti in Germania sono in aumento e per questo il governo tedesco ha introdotto nuove regole a partire dall'anno prossimo. Ma il problema non è soltanto giuridico, è anche una questione di sicurezza stradale, di organizzazione dello spazio urbano e più in generale di quale modello di

mobilità vogliamo nelle nostre città. Cosmo Italiano termina qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds e siamo anche in radio sulle frequenze di Cosmo alle 21 dal lunedì al venerdì. Io sono Luciana Cagliotti, alla prossima puntata.